pioggia con una manta a tuo cuspio a giusma che smuntisca con una maricaccia c'è i manti ma i manta o visa con una maricaccia. Ministerio Nueva Vida.